Un giornalaio Renzo Scali. Un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta. Il capotreno Raffaello Nicoli. Una moglie Yolanda Bertirotti. Un marito Alfredo Bianchini. Una signora infine Maria Padre. Un controllore Raffaele Giangrande. Un impiegato Gualberto Giunti. Un capo stazione Franco Lucchi. Un giovane spintento Giovo Carlo. Un signore suggestionabile Mila Cozzembre. Una signorina sola Franca Mattoni. Un giovanotto di ghiaccio Pierluigi Pandolfini. Uno straniero Marcello Scurri. Una vecchia inedita Landa Pasquini. Uno che è triste Enzo Taraccio. Un signore nervoso Pino Erler. Un signore timido, Maglio Verde.